Asagire ko nyugum nyaay guru chi ay ne chep chep guru chi ne chep chep ne mosh kinge pesa boda guru chi ne mokinge boda guru chi ne mokinge boda guru chi ne mokinge boda boda guru chi ne mokinge boda o dadi chito ne chitungu ne N42 negel chigete gete tungu ne N42 chito negel chigete gete tungu ne N42 chito negel chigete gete tungu ne N42

gollera provoca con le rob rob. Tira tra voce che di Giulia. E ne vamo da tra taglio express. E notte la legge che gioca ribusana buona. Ne tolgo taglio fermo e tu che tap con le gine. Che te siero da di tier borghe tap con le gine o faia. Come on. Yes, I'm a bit tagged on the meter and I'm a bit of rain. But a WCW. Only another possible could not have 0114 558 728. Gamma Kawa, kind of taking pin location to go fire. Good, good, ding. 0114 558 728. And I'm going to have 0734 882 447.